cose, la luce è piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don jour, za taradam, tadam, tadritatatam, taratatatatam, la comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie.